0: jogi penjore ang'at madare okodo komodi ang'at madare molorategoo chuo penjore nono ang'at madare
1: chuo wondore wonda sabi onge
0: madare
1: chuo wondore nono sabi onge ratego
0: madare jogi wondora wonda sama onge okodo madanda jogi wondore chuo wondore nono jogi wondore nono chuo wondora wonda ratego yai kagine na kabiro ang'at